portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.